immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori, un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili, l'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica. Potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro. Il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente. Potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata

0: riuscirete ad essere più disponibili, il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.

0: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni, si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori, un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili, l'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria del gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica. Potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro. Il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente. Potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in

Serata riuscirete ad essere più disponibili, il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Yes, per mio fratello Max Pezzali, qui Clementino. Rispetto assoluto, fra. Solita notte da Iene nel Bronx. Vai, frato, mo!
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori. Dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori, un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili, l'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica, potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro, il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente, potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili, il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazione. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende

0: troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori. Un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili. L'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica. Potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro. Il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente. Potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili. Il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste.

0: triste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report. In questo numero ci domandiamo se questa umanità vuole andare verso un mondo di pace o un mondo di guerra, cioè un mondo di morte. In questi ultimi tempi stiamo ascoltando sempre di più voci relative a venti di guerra e sempre meno si sente parlare di pace. Abbiamo voluto quindi fare alcune considerazioni con Gaetano Pedulà, esperto del lavoro interiore e della scienza dello spirito. Lo abbiamo intervistato presso le foibe di Trieste. Abbiamo scelto questo luogo perché è simbolo di quelle che sono le conseguenze delle guerre. Vediamo il nostro servizio.
2: Ci troviamo presso le foibe di Trieste, precisamente sopra Trieste a Basovizza, e qui con noi ritroviamo Gaetano Pedulà, ricercatore, esperto in lavoro interiore nella scienza dello spirito. Ecco, io come prima domanda voglio chiederti che effetto ti fa stare in questo momento, in questo luogo, dove in una storia recente, tenuta anche nascosta, molte persone venivano brutalmente gettate in pozzi senza fine. Perché siamo arrivati a questo? Poi io mi domando, perché questa umanità si comporta così in un pianeta stupendo, che ci dà tutto senza chiedere in cambio nulla, acqua, frutta, cibo di qualsiasi tipo.
3: Salve Massimo, guarda, devo dirti che nel momento in cui sono venuto in questo luogo dove ha sofferto così tanta gente, dove sono accadute così tanti fatti atroci, non posso nasconderti che sento tristezza, sento una forte tristezza per quello che è successo, per le persone, per come l'essere umano è sceso così in basso, e quindi insomma ancora mi devo un attimo effettivamente adattare. Sì, purtroppo l'essere umano non si smentisce, questa umanità, sì è vero che ci sono delle persone volenterose, fortunatamente, che sono una microscopica minoranza, ma nella stragrande maggioranza l'essere umano è un essere predominante, un essere che vuole primeggiare, che vuole il potere, vuole avere il possesso delle cose, che si concentra su tutta una serie di attività che sono deleterie, distruttive. Sostanzialmente l'essere umano sta vivendo un delirio materialistico, egoistico, dove corre il serissimo rischio di distruggere il pianeta dove vive, il suolo, il luogo, le persone, le culture, le tradizioni, tutto quello che fa parte del passato. In fondo è anche quello che è successo in questo luogo, no? Il tentativo di distruggere delle radici culturali, il creare delle vere e proprie stragi di intere famiglie, di interi luoghi. Però ecco, noi dobbiamo cercare di reagire a tutto questo stimolando la presa di coscienza delle persone, stimolando un modo di vivere più etico, più rispettoso, al di là dei conflitti, e comprendere che se vogliamo vivere bene tutti insieme dobbiamo condividere tutto, lavorare e affrontare le nostre ombre, i nostri spettri, di modo che noi stessi non ci trasformiamo in delle persone nocive a noi stessi, nocive alla società, all'ambiente, allo sviluppo, all'evoluzione della razza umana. E io credo in un futuro migliore, credo nella possibilità di poter creare un qualcosa di nuovo, di diverso, ma prima dobbiamo partire da noi stessi, perché noi abbiamo così tanti problemi, così tanti tratti della personalità, condizionamenti legati appunto al nostro passato, alla nostra cultura, al nostro bagaglio interiore, per cui se non lo affrontiamo non ce la possiamo fare, non possiamo essere delle persone realmente migliori, non riusciamo a essere etici pur volendolo, non ci riusciamo. E quindi non possiamo essere cittadini di una nuova società, perché se manca il cittadino manca tutto, quindi prima ci deve essere il singolo individuo. E io quindi credo in questo, credo che dobbiamo ripartire dalla costruzione del nuovo proprio da noi stessi.
2: Ecco, malgrado tutto quello che sia successo qui al confine con l'ex Jugoslavia, ma anche in Europa, insomma, ancora oggi si parla di guerra. Abbiamo venti di guerra internazionali e soprattutto noto una come dire, un buttar benzina sul fuoco, cioè di pace si parla pochissimo, ma si cerca sempre di fare una certa tifoseria per l'Ucraina. Ecco, quindi andare ad alimentare a prescindere chi ha torto ha ragione.
3: Ma nella guerra non c'ha nessuna ragione e nessuno ha torto. La guerra è sempre guerra, da qualunque angolazione la guardi. Non c'è una guerra giusta, neanche la guerra in ribellione o in contrasto a un'altra guerra. Per cui qui non ci sono né vinti né vincitori. In realtà sta perdendo l'umanità. Ecco, secondo me questo è il discorso. Poi la chiave di lettura di quello che sta succedendo è che siamo a un fine ciclo di un vecchio sistema di potere politico incentrato nello strapotere della superpotenza americana, che sta perdendo terreno ormai da molti anni, mentre invece sta guadagnando terreno la Cina. La Russia continua ad avere comunque una serie di attività strategiche anche dal punto di vista di militare, per cui in qualche modo diciamo che l'America non è più quella potenza di una volta, e ormai anche diverse statistiche parlano del fatto che il sorpasso con la Cina è previsto proprio in questi anni, non solo dal punto di vista economico, che forse è già così, ma anche dal punto di vista militare. Per cui è chiaro, per chi diciamo per quella parte di potere che non vuole mollare, perché ovviamente non tutti sono così, non si può generalizzare, ecco, quando si parla di America, ma si parla dei poteri forti, di coloro che fanno parte di un'elite, che stanno dietro tutta una serie di scelte, non il popolo, non altre persone che lottano per principi di libertà, quindi quella parte di America corrotta che vuole il potere e che sostanzialmente è il braccio armato di un potere costituito che ha in mano l'economia, ha in mano gran parte delle multinazionali esistenti a livello planetario, non vuole cedere il passo di fronte alla crescita dei paesi moderni come Cina, come India e non solo. Per cui in qualche maniera io penso che solo una guerra può consentire a queste persone, può consentire a chi vuole e chi è attaccato al potere di sperare di mantenere una leadership. Cioè nei piani folli di questa insomma lucida follia, paradossalmente è la guerra che può in qualche modo permettere di mantenere un primato. Perlomeno questo io credo, è una mia opinione, sia il pensiero di questi personaggi, che è un pensiero folle. E quindi questa secondo me è la spiegazione per cui si è voluto far esplodere la situazione in Ucraina, e quindi adesso c'è il rischio di una guerra globale, di una guerra atomica, di una guerra che non avrà né vinti e né vincitori. Ma sapete, quando uno poi perde il potere, quando uno è un fine ciclo, quando un impero, una potenza, come poi è successo all'impero romano, all'impero egizio e a tanti altri imperi del nostro passato, alla fine non si scende più a compromessi, si è disposti a commettere dei crimini atroci pur di non perdere quel pezzettino di potere che ti permette di avere i tuoi agi. È un po' quello che secondo me sta succedendo nel pianeta Terra oggi. Quindi diciamo che in qualche modo ecco che quello che sta accadendo in Europa, in Ucraina, ma secondo me poi in tanti piccole sfaccettature anche in tutto il mondo, è sostanzialmente un atto di guerra dove, attenzione, non c'è chi è buono e chi è cattivo, perché io non credo che né chi c'è dietro l'Ucraina, a mio avviso appunto poi alla fine gli Stati Uniti o una parte ovviamente degli Stati Uniti, né chi c'è dietro a Putin, nessuno dei due saranno il salvatore dell'umanità, nessuno di queste due entità rappresentano dei salvatori. È un'illusione, la guerra è sempre guerra, la violenza è sempre violenza, le risposte alle problematiche della razza umana non verranno mai dalla violenza, non verranno mai dalla guerra, non verranno mai dal predominio, verranno invece da una riforma reale che incomincia e parte dal singolo individuo e poi può raggiungere il collettivo.
2: In conclusione, quello che purtroppo poi constatiamo è il futuro dei nostri figli, che non solo è raso al suolo oramai, ma è addirittura minato. Che futuro avranno? Pieno di radioattività, di bombe atomiche che esplodono, di conseguenze di esse? Cioè, veramente è da brivido. Con un ultimo pensiero.
3: Sì, sì, il rischio massimo è esattamente questo, è che il futuro per i nostri figli sia proprio un futuro di un inverno nucleare di lunghissima durata.
1: Riprendiamo da studio, ringrazio Gaetano Pedullà. esperto del lavoro interiore, della scienza dello spirito, considerazioni che ci fanno davvero riflettere. E vorrei aggiungere che dobbiamo parlare assolutamente di pace, di scongiurare ogni forma di guerra, e dobbiamo farlo se non altro per i nostri figli, per il futuro dei nostri figli che oggi è minato.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori, un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili, l'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica, potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro, il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche l'amore, dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente, potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili, il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazione. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo.

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.

0: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: contratto e per fare il rigoletto già rimalli che ci metto, tu mi hai messo KO, chiedi tutto e lo farò, ma se poi ti sussurro kiss me,
1: se mi sussurri kiss me,
0: baciami all'italiana.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: e ascoltami se puoi.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del...

Il programma noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori. Dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori, un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili, l'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica, potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro, il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente, potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili, il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: La voce inconfondibile di Patty Pravo per un brano scritto da Ivano Fossati, Pensiero stupendo del 1978, brano che mescola Eros e mistero. È una canzone che poi tratta un tema molto audace e trasgressivo per l'Italia di quell'epoca. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Continuate a fare quello che stavate facendo, perché al resto ci pensiamo noi. E ora sigla!
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Ciao a tutti, sono Noemi, mando un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Troppo Forti.
1: Tantissimi auguri di pronta guarigione a Noemi, che come sapete è caduta dal palco al termine di un brano mentre salutava il pubblico, ha messo male il piede, non so, ha perso l'equilibrio ed è caduta. Per fortuna, sì, un po' di lesioni, ma per fortuna si riprenderà in qualche settimana. Dai, dai, un grande in bocca al lupo, ci vogliamo rivedere al più presto sul palco. E io l'ho vista proprio la settimana prima che accadeva questo, l'ho vista in concerto, veramente grandiosa. Grandiosa, un bel sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. Troppo

0: la musica, ma anche notizie curiose, particolari e gradevoli qui all'interno di Troppo Forti. Andiamo in un villaggio dove c'è stata un'usanza strana, particolare, a Egved, in Danimarca, un villaggio di 400 abitanti. Dal 1960 hanno una regola non scritta: se suoni a una casa e non risponde nessuno, suoni anche alla casa dei vicini, perché per avvisare che qualcuno è passato. Nessuno si offende, è il modo per sapere che tutti stanno bene.
1: Troppo Forti.
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Priscilla, artista veronese cresciuta immersa nella musica, una passione che ha coltivato fin da bambina. Oggi ci propone il nuovo singolo Fuoco e Pioggia.
3: Sound check, prove di successo.

0: Priscilla ci ha proposto un brano dall'energia coinvolgente: Fuoco e pioggia.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Das Omen.
4: Stio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti!

0: Ancora grazie per aver scelto la nostra radio. Un salutone a coloro che stanno ancora lavorando e dicono: tutti stanno in vacanza, tutti stanno in ferie, io sto qui al lavoro, mi sto facendo due scatole così in ufficio. Però attento, dopo, quando andrai in vacanza, dopo due o tre giorni dirai:
1: però che, che noia stare qui in vacanza tutti i giorni la stessa cosa.
0: Ma allora accontentiamoci un pochino, dai, scherzi a parte, buon relax a tutti coloro che si stanno divertendo oppure stanno veramente in relax con la propria famiglia oppure soli, e anche buon lavoro a chi sta ancora lavorando. Però dai, fra poco andrete in vacanza anche voi, oppure l'avrete già fatte sicuramente le vacanze, ma ci siamo anche noi speaker delle radio che cercano di tenervi compagnia anche in questo periodo. Dai, ci proviamo almeno. E io voglio attirare un po' la vostra attenzione con record particolari, come il record per la corsa più lenta del mondo, The Slow Marathon, che si svolge in Giappone. Dal 1997 si corre questa maratona in 7 giorni. Regola: non puoi correre più veloce di 8 km orari. Se vai troppo veloce, ti squalificano. Lo scopo è meditare mentre corri. Il vincitore del 2023 l'ha finita in 6 giorni, 23 ore e 59 minuti al secondo. E ora vi do un altro record: la famiglia Trapp è la famiglia più alta del mondo negli Stati Uniti. Il padre 2,06 m, la madre 1,95 m, 5 figli tutti sopra 1,90 m, il più alto è alto 2,29 m, entrano in casa solo di lato. Nel 2020 il Guinness li ha misurati tutti insieme 11,46 m di famiglia. Gestiscono una pizzeria dove il bancone è a 1,20 m da terra.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, e questo fu veramente un grande tormentone, poi ne parleremo anche dopo. Era l'anno 2017, Despacito, Luis Fonsi e Dedé.
4: Fonsi! Di guai!

Despacito di Luis Fonsi con Daddy Yankee è un record mondiale, ha unito pop latino e reggaeton, è stato il primo video a superare i 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube e parla delle bellezze e dei ritmi di Porto Rico. L'abbiamo riascoltata ben volentieri qui all'interno delle canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, ma rimanete con noi perché ora torna la musica del momento.

0: forti.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: In questo appuntamento del soundcheck salgono sul nostro palco virtuale Tony Fortunato e Angarita e ci propongono il nuovo singolo, She.
3: Soundcheck, prove di successo.

Radio Stella Città dal 1976 in FM. Ora puoi ascoltarci anche su smartphone e tablet scaricando l'applicazione Radio Stella App. E in DAB Plus per la città di Roma sul MUX DRG DAB sul canale 9C.

0: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti, e siamo giunti all'appuntamento delle quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, io ci sono, ma c'è anche Silvia in blues. Ciao Silvia!
3: Ciao Alex!
0: Tutto bene?
3: Ciao! Tutto bene, grazie, è un piacere per noi essere vostri ospiti.
0: Allora, grazie a voi anzi di aver accettato, conosciamoci meglio. Allora, come nasce? Questo è un duo o sei da sola? Raccontaci un po' come funziona Silvia in Blues.
3: È un duo, esatto, hai detto bene. Ci siamo incontrati per caso, io mi chiamo Silvia Morelli e il mio compagno di viaggio, Luigi Giovanni Ricci, in arte Gio Ricci, chitarrista, autore, compositore degli inediti che stiamo producendo. Ci siamo incontrati per caso, dicevo, ma proprio grazie alla musica, e è nato il nostro progetto che abbiamo chiamato Silvia in Blues. I nostri live in formazione acustica, voce e chitarra, riportano negli anni 50, 60, 70, un periodo ricco di storia della musica sul panorama internazionale musicale. Proprio in quei 30 anni sono nati artisti con le loro canzoni intramontabili che noi abbiamo voluto riprendere e in qualche modo svestire dalle sonorità da produzione che siamo abituati ad ascoltare, riportarle a quella che era l'origine del blues, quindi solo voce e chitarra, l'essenziale. E i nostri live da un anno a questa parte, perché il duo è nato proprio a giugno del 2025, dopo aver lavorato su questo repertorio per qualche anno, abbiamo portato per la prima volta sul palco il nostro concerto, che non è soltanto musica, ma è anche un momento culturale nel quale torniamo proprio in quegli anni, e ogni canzone ha una breve introduzione che ci riporta proprio a quel periodo, una curiosità sulla nascita della canzone stessa, sugli artisti, sul periodo storico.
0: Certo.
3: Ed è una formula originale che soprattutto coinvolge il pubblico, quindi è apprezzata perché li aiuta ad entrare nella canzone, non solo per quello che è il significato del brano stesso, ma proprio per quello che è l'atmosfera, il periodo, il tuffo nel passato.
0: Certo,
3: ecco.
0: Certo.
3: E in più è un modo, un'opportunità per le nuove generazioni per conoscere un periodo musicale strepitoso, quello di quegli anni. Ancora oggi ne siamo affascinati. Raccontavano storie vere di amore, di libertà, di speranza, di lavoro, ma anche di cambiamento sociale. Quindi erano brani essenziali, però costruiti su melodie forti, i testi erano capaci di parlare a tutti, e tanto che sono diventati senza tempo.
0: Certo.
3: Sono dei brani intramontabili, e quello che ci affascina di quel periodo è anche il modo di registrare, che era completamente diverso da oggi. Si suonava quasi sempre tutti insieme in studio, voce e musicisti contemporaneamente come un live.
0: Certo.
3: E si catturava l'energia di quell'esecuzione. C'erano pochissime possibilità di correzione, serviva essere preparati, avere intesa e soprattutto essere autentici. Diciamo che con la nostra formazione Silvia in Blues è proprio quel suono caldo, genuino, che ci emoziona ancora oggi e che cerchiamo anche noi di riportare sul palco attraverso questa formazione in duo, solo voce e chitarra. E
0: quello molto che, intimo,
3: infatti,
0: no?
3: Sì, sì, quello che è bellissimo è proprio il contatto diretto che c'è con il pubblico. Durante i nostri live si creano sempre delle atmosfere, dai brani quelli più intimi, ecco, più dolci, più raffinati, anche a quelli più energici. Quindi nel nostro repertorio di editi, nei nostri live, abbiamo brani dei Beatles, dei Rolling Stones, di Elvis Presley, ma anche i Bee Gees, Sam Cooke, anche dei traditional folk, tornando ancora più indietro nel tempo.
0: Spaziati un bel po', eh?
3: Dei blues, ovviamente, certo. Anche del 1922, della meravigliosa voce di Bessie Smith. Quindi sì, spaziamo molto, per citarne altri, Bob Dylan, Bob Marley, ma è un periodo talmente ricco che insomma ci siamo tuffati in quel mondo e lo abbiamo fatto nostro,
0: certo.
3: Sì, perché i brani sono reinterpretati. Joe ha un passato sin da quando era ragazzo, quindi sin dalle scuole medie, di chitarrista allora classico, e poi il suo percorso è continuato anche approdando alla chitarra elettrica, quindi inizialmente parte di questo repertorio era in formazione elettrica, ovviamente con un altro impatto sonoro, un altro sound, ma...
0: Ti interrompo un attimo, Silvia, che c'è il vostro, sì, inedito, rimanere,
3: perfetto,
0: soli, rimani con noi.

0: Silvia in Blues, rimanere soli qui all'interno di Troppo Forti. Complimenti veramente, Silvia.
1: Grazie, grazie davvero di cuore. Questo è il nostro primo singolo inedito. Con questo percorso, dopo questo percorso live, ora ci siamo avviati a quella che è una nostra dimensione, quindi più personale, contemporanea. I testi scritti da Gio Ricci fanno sempre parte di un vissuto e poi vengono portati all'ascoltatore, quindi l'obiettivo è sempre quello di dialogare con il pubblico, di entrare direttamente nelle emozioni di chi ci ascolta. Quindi con questa canzone esploriamo quella che è la fragilità umana, la solitudine, questo spazio scomodo, diciamo noi, ma spesso necessario, perché si passa da questo momento di vulnerabilità fino a riscoprire il valore del legame con le persone che stanno intorno a noi.
0: Certo.
1: E questa canzone è accompagnata anche da un videoclip ufficiale che abbiamo voluto realizzare proprio per rafforzare il significato di rimanere soli attraverso questo racconto visivo che parla direttamente alle emozioni di chi lo guarda e ascolta.
0: Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Su Instagram ci trovate alla pagina Silvia _ in blues e anche su Beacons allo stesso indirizzo, uno spazio, un sito che abbiamo dedicato al nostro progetto. E poi i nostri inediti, Rimanere soli e Anche perché la pace, un altro inedito che è già stato pubblicato, si trovano su tutte le piattaforme digitali. Su YouTube Music è possibile guardare anche il videoclip di Rimanere soli.
0: Ok, prima di salutarti però devi pagare pegno, perché tutti i miei ospiti devono canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, wow, bellissimo. Allora

0: passati.
1: Va benissimo.
0: Grazie.
1: L'applauso è tutto per te. Un saluto anche a Gio e vi aspettiamo quando uscirà un nuovo singolo, ok?
0: Assolutamente sì, prossimamente. Okay. È già quasi pronto.
1: Ok. Ti saluto, grazie, alla prossima.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Troppo forti.
3: Sono le 18.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì. Troppo forti. Troppo forti.

0: le notizie strane, curiose, particolari e assurde. Un uomo si è lanciato da una nave da crociera per evitare di pagare il debito di quasi 17.000 dollari, pari a circa 14.000 euro, accumulato dopo aver giocato nel casinò che si trovava a bordo. L'incredibile fuga è avvenuta nei giorni scorsi ed è terminata molto presto. Infatti l'uomo è stato ripescato vicino al porto di San Juan, a Porto Rico, dove la nave stava attraccando, e poi arrestato dalla polizia. Ma dove vuoi andare? Dove ti butti in acqua? Che tanto? Dove vai? Ma chi sei? Oh, è veramente assurdo. Paga, oh, vuoi giocare? Paga, se no, se non vuoi pagare, allora state buono, non vedi, stai perdendo, fermati. Ah, il gioco è una brutta bestia, purtroppo. Ancora ben sintonizzati a tutti voi qui sulla nostra radio.
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Sciroppo con zenzero, limone e miele. Per preparare un ottimo sciroppo per la tosse utilizzate zenzero, limone e miele grezzo. Il primo è un buon decongestionante naturale, il secondo è ricco di vitamina C e combatte tosse e raffreddore, il terzo è utile per il mal di gola. Sbucciate lo zenzero fresco e tagliatelo a fettine, un quarto di tazza. Grattugiate poi la buccia di due limoni non trattati e quindi spremeteli. Versate in un pentolino una tazza d'acqua, poi aggiungete le fettine di zenzero e due cucchiai di scorza di limone grattugiata. Portate a bollore per circa 5 minuti, filtrate la soluzione utilizzando un colino a maglie strette. Scaldate in un pentolino una tazza di miele grezzo senza farlo bollire, aggiungete la soluzione ottenuta e il succo dei due limoni. Mescolate a fuoco basso circa mezz'ora affinché il composto diventi denso e sciropposo. Spegnete il fornello, versate lo sciroppo in un barattolo di vetro e conservatelo in frigo al massimo per 3 o 4 settimane. Le dosi consigliate sono un cucchiaino ogni 2 ore per bambini da 1 a 5 anni, fino a 2 cucchiaini ogni 2 ore per bambini da 5 a 12 anni, fino a 2 cucchiai ogni 4 ore per adulti o bambini di età superiore a 12 anni.
1: Troppo forti.

0: con Alex de Sí.
1: Per oggi è finita, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax.

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori, un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili, l'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica, potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro, il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente, potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili, il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni, si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il Duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e lingue all'estero.
7: Come superare la barriera linguistica.

0: paese fuori dall'Italia.
1: E di trovare il classico dilemma: come farsi capire senza gesticolare.
2: Sono pillole di AI.
0: Tensione pura al ristorante quando il menù è in una lingua incomprensibile e rischi di ordinare tutt'altro.
1: Un grande classico. Finisci per indicare cose a caso sul foglio e speri che non ti portino qualcosa di immangiabile.
0: Ma nel 2026 questa scusa è passata ufficialmente di moda, senza bisogno di portarsi dietro dizionari pesanti o imparare 10 lingue diverse.
1: E soprattutto senza dover essere esperti di tecnologia. La prima app salvavita che vi consigliamo è Google Traduttore, usata con la fotocamera.
0: Beh, aprite l'app, inquadrate il menu scritto in greco, arabo o giapponese e sullo schermo le scritte diventano istantaneamente in italiano.
1: Mantiene la stessa grafica della pagina, ma leggibile per noi. È perfetta per i menu, ma anche per le indicazioni della metropolitana o i cartelli nei musei.

0: con l'app ChatGPT o Google Gemini, attivando la modalità voce.
1: Premete l'icona del microfono, parlate in italiano e l'app traduce a voce alta nella lingua locale, con una pronuncia impeccabile.
0: Poi la persona vi risponde nella sua lingua e lei ascolta e vi traduce subito in cuffia cosa vi ha appena detto.
1: Praticamente un interprete personale sempre in tasca. E se andate in posti dove internet non prende, la terza chicca è l'app DeepL.
0: Sì, perché vi permette di scaricare i pacchetti della lingua direttamente sullo smartphone prima di partire. Così funziona perfettamente anche offline oppure anche senza campo. Sì, perché non utilizza effettivamente internet, ma è direttamente sul vostro smartphone. Ma ricapitoliamo i nostri tre strumenti per viaggiare tranquilli:
1: Google Traduttore con fotocamera per i menu, ChatGPT Voce per conversare a voce e DeepL quando non avete campo.
0: L'intelligenza artificiale oggi abbatte qualsiasi barriera linguistica e ci toglie la paura di non saper cosa dire.
1: Ma ricordiamoci sempre che il linguaggio più bello e universale quando si viaggia rimane la curiosità, la gentilezza e un bel sorriso.
0: Ma certo, usate la tecnologia per sentirvi sicuri, ma lasciatevi sempre sorprendere dalle persone che incontrate lungo la strada, specie quando fate un viaggio in un paese che non conoscete. Se poi avete un po' di tempo, utilizzate l'app Duolingo per imparare davvero una seconda lingua, che magari quello non guasta mai. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories of
1: my desire. Va ora in onda Let the Music.

Si va ragazzi, ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio a me riservato che nei prossimi 52 minuti vi accompagnerà nella musica dance che si è ballato negli ultimi 30 anni del Novecento. Partiamo con un brano che è andato sia nel commerciale che nell'Afro Music, questo di Clive Stevens, Mystery Man. Partiamo lento, ma poi piano piano ragazzi vedrete che accelereremo.

Una canzone questa di Cliff Stevens, che nei primi anni 80, fino alla metà degli anni 80, nell'ambito afro ha avuto la sua bella e importante celebrità, e noi oggi abbiamo voluto riproporvela. Siamo ora nel 1982, tra l'82 e l'83, ragazzi. Qui siamo al Festival di Sanremo di quell'anno. Loro sono assolutamente sconosciuti nel settore nuove proposte. Si fanno notare con questo singolo che oggi vi regaliamo in extended version e tra l'altro in English version. In italiano i Canton, questa è una formazione che arriva dal Lago di Garda, arrivava dal Lago di Garda, ma pensate che suonano ancora, Ci regalarono appunto in quel 1982-83 questa Sonnambulismo, che tradotto in inglese, beh, è abbastanza semplice, sleepwalking, cioè camminare mentre si dorme. Anche perché poi questo singolo è andato molto bene anche all'estero, proprio perché aveva questa battuta dance che lo faceva andare assai bene anche in discoteca.

Eccoli qua i Canton, che con questa canzone hanno fatto molto bene anche in Europa e negli States e in Canada. Era Sonnambulismo, loro che poi in seguito a questo motivo ne hanno realizzati altri, sempre nel settore della dance, dance made in Italy degli anni 80, tipo Please Don't Stay, poi c'era anche un Stay With Me. Insomma, negli altri due o tre anni a venire, anzi a seguire questo, si sono ben difesi. E ora spazio a James Brown. Gravity!

L'istrionico James Brown, re del soul, che lui i generi musicali li ha fatti tutti, dal soul all'afro, il funky, persino la disco music degli anni 80, prima con Living in America e poi con questa Gravity. Ok ragazzi, siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento è quello con la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, al microfono Marco Mari. Andiamo con il singolo che ci porterà alla prima pausa all'interno del nostro programma, poi apriremo al disco degli anni 70 e anche al commerciale e poi la house music. Infine anni 90 a completare il tutto. Ed ora arrivano i Rockets, qui qua siamo nel 1984.

0: E con Under the Sun dei Rockets, che devo tagliare per ragioni di tempo, ragazzi, andiamo in pausa.
1: Ehi, hey, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance che si ballava negli ultimi 30 anni del Novecento. E a questo punto Marco Mari vi lancia il primo pezzo di questa seconda parte. Partiamo ovviamente, come sempre, dagli anni 70. Questo accordo di pianoforte ci ricorda un brano house, Atomic House, del DJ Atomico Herbie, ma questo è l'originale. Infatti il DJ Atomico all'epoca prese proprio spunto da questo pezzo di Camouflage.

Il nostro tuffo nella musica dance degli anni 70 lo abbiamo fatto, ragazzi, ora dobbiamo ritornare agli anni 80 e nella terza ed ultima parte la nostra attenzione si sposterà negli ultimi 10 anni del Novecento, oppure agli ultimi 10 anni del Novecento. Comunque, passiamo agli anni 80, qui siamo nel 1984. Loro si chiamano Canton. L'originale l'hanno portato al Festival di Sanremo di quell'anno, ovviamente cantata in italiano. Poi hanno pensato di farne anche un'edizione extended, perché effettivamente il brano si prestava alla cosa, per essere ballato in discoteca. Ed è diventato Sleepwalking. Canton, italianissimi, arrivavano dal Lago di Garda loro. Tra poco, ragazzi, ci sposteremo al termine di questo motivo alla house music, genere musicale che tra l'87 e il 90 ha stravolto il mondo della dance.

E con questa Sleepwalking dei Canton abbiamo completato la parte dedicata alla commerciale degli anni 80. A questo punto non ci resta che aprire la parentesi riservata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. E detto questo, si parte. Partiamo con Esta Yoka, Ramirez e Pasquez. Questi erano gli autori di questo motivo di Latin Age. Molto molto strano anche questo, ma del resto tutta la house era decisamente strana.

Ecco ragazzi, la taglio perché è tutta così. Passiamo alla successiva. Anche questo è un motivo molto particolare, però non è un pezzo house. Però è uscito in quel periodo e quindi io l'ho inserito nella parte della house music. Loro sono gli Atahualpa 1530. Questa è una produzione italianissima, La Furia y el Condor. Qui c'era la donna, c'era la signora di Datura.

0: Produzione italianissima, ma loro erano sudamericani. Qualche volta ve la racconto la storia degli Atahualpa perché è davvero pittoresca, però adesso ragazzi non c'è il tempo, quindi devo andare in pausa e tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: know you wanna say it.
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, il nostro appuntamento riservato alla musica dance degli anni 90, gli ultimi 10 anni del Novecento, che apriamo così. Vediamo se qualcuno se la ricorda. Qui siamo proprio all'inizio degli anni 90.

Ma quanto era avanti questo pezzo di 49ers? Era il 1990, loro in contrasto, ma anche allo stesso tempo in collaborazione con Black Box, visto che insomma 49ers con Touch Me l'album e anche Black Box con Ride on Time e il susseguente album hanno dato una botta non indifferente alla musica dance, hanno dettato legge alla musica dance di tutto il mondo tra il 1989-90 e il 1991. Adesso ragazzi tocca a Molella, Non andiamo lontanissimo dal 1990, questa è Change, altra canzone che ha dato un'altra botta non indifferente alla musica dance di tutto il mondo.

Il Molly con la sua Change ci ha accompagnato in questi ultimi 4 minuti. Questa non era un'extended version, era un pezzo comunque dotato sia di ingresso che di uscita ugualmente. Proseguiamo il nostro percorso. Abbiamo accelerato le battute per minuto con il Molella rispetto al precedente brano in apertura di questa terza parte di Let the Music Play, che era stato di 49ers. Adesso rallentiamo ancora un pochino. Qui ci spostiamo verso la conclusione del decennio degli anni 90. Lo facciamo con questo personaggio, Malina. Lei arrivava dalla Romania. La canzone porta il titolo di un grande successo degli anni 70 di Gloria Gaynor, però è tutt'altra cosa. Stiamo parlando di questo singolo intitolato Reach Out.

E con Malina e la sua Reach Out siamo giunti ad un passo dai saluti. Ai saluti ci arriveremo così, con questo pezzo di Love and Joy. Questa è I Wanna Fly. Siamo nel 1999, abbiamo aperto con il 1990 e manco a dirlo chiudiamo con il 1999. Più 90 di così, ragazzi, abbiamo percorso un po' di annetti, eh? Così abbiamo sentito che cosa si suonava all'inizio del decennio e che cosa si suonava alla fine del decennio, no?

0: Purtroppo ragazzi la devo tagliare questa canzone di Living Joy, ovvero I'm Gonna Fly in the Sky, perché siamo arrivati alla conclusione. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Let the Music Play. Ciao.
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree e immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler. In libreria da UTET.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report. In questo numero ci domandiamo se questa umanità vuole andare verso un mondo di pace o un mondo di guerra, cioè un mondo di morte. In questi ultimi tempi stiamo ascoltando sempre di più voci relative a venti di guerra e sempre meno si sente parlare di pace. Abbiamo voluto quindi fare alcune considerazioni con Gaetano Pedulà, esperto del lavoro interiore e della scienza dello spirito. Lo abbiamo intervistato presso le Foibe di Trieste. Abbiamo scelto questo luogo perché è simbolo di quelle che sono le conseguenze delle guerre. Vediamo il nostro servizio.
2: Ci troviamo presso le Foibe di Trieste, precisamente sopra Trieste a Basovizza, e qui con noi ritroviamo Gaetano Pedulà, ricercatore, esperto in lavoro interiore nella scienza dello spirito. Ecco, io come prima domanda voglio chiederti che effetto ti fa a stare in questo momento, in questo luogo dove in una storia recente, tenuta anche nascosta, molte persone venivano brutalmente gettate in pozzi senza fine. Perché siamo arrivati a questo? Poi io mi domando perché questa umanità si comporta così in un pianeta stupendo che ci dà tutto senza chiedere in cambio nulla: acqua, frutta, cibo di qualsiasi tipo.
3: Salve Massimo, guarda, devo dirti che nel momento in cui sono venuto in questo luogo dove ha sofferto così tanta gente, dove sono accadute così tanti fatti atroci, non posso nasconderti che sento tristezza, sento una forte tristezza per quello che è successo, per le persone, per come l'essere umano è sceso così in basso, e quindi insomma ancora mi devo un attimo effettivamente adattare. Sì, purtroppo l'essere umano non si smentisce, questa umanità, sì è vero che ci sono delle persone volenterose, fortunatamente, che sono una microscopica minoranza, ma nella stragrande maggioranza l'essere umano è un essere predominante, un essere che vuole primeggiare, che vuole il potere, vuole avere il possesso delle cose, che si concentra su tutta una serie di attività che sono deleterie, distruttive. Sostanzialmente l'essere umano sta vivendo un delirio materialistico, egoistico, dove corre il serio, serissimo rischio di distruggere il pianeta dove vive, il suolo, il luogo, le persone, le culture, le tradizioni, tutto quello che fa parte del passato. In fondo è anche quello che è successo in questo luogo, no? Il tentativo di distruggere delle radici culturali, il creare delle vere e proprie stragi di intere famiglie, di interi luoghi. Però ecco, noi dobbiamo cercare di reagire a tutto questo stimolando la presa di coscienza delle persone, stimolando un modo di vivere più etico, più rispettoso, al di là dei conflitti, e comprendere che se vogliamo vivere bene tutti insieme dobbiamo condividere tutto, lavorare e affrontare le nostre ombre, i nostri spettri, di modo che noi stessi non ci trasformiamo in delle persone nocive a noi stessi, nocive alla società, all'ambiente, allo sviluppo, all'evoluzione della razza umana. E io credo in un futuro migliore, credo nella possibilità di poter creare un qualcosa di nuovo, di diverso, ma prima dobbiamo partire da noi stessi, perché noi abbiamo così tanti problemi, così tanti tratti della personalità, condizionamenti legati appunto al nostro passato, alla nostra cultura, al nostro bagaglio interiore, per cui se non lo affrontiamo non ce la possiamo fare, non possiamo essere delle persone realmente migliori, non riusciamo a essere etici, pur volendolo, non ci riusciamo. E quindi non possiamo essere cittadini di una nuova società, perché se manca il cittadino manca tutto, quindi prima ci deve essere il singolo individuo. E io quindi credo in questo, credo che dobbiamo ripartire dalla costruzione del nuovo proprio da noi stessi.
2: Ecco, malgrado tutto quello che sia successo qui al confine con l'ex Jugoslavia, ma anche in Europa, insomma, ancora oggi si parla di guerra. Abbiamo venti di guerra internazionali e soprattutto noto un buttar benzina sul fuoco, cioè di pace si parla pochissimo, ma si cerca sempre di fare una certa tifoseria per l'Ucraina. Ecco, quindi andare ad alimentare a prescindere chi ha torto ha ragione.
3: Ma nella guerra non c'ha nessuna ragione e nessuno ha torto. La guerra è sempre guerra, da qualunque angolazione la guardi. Non c'è una guerra giusta, neanche la guerra in ribellione o in contrasto a un'altra guerra. Per cui qui non ci sono né vinti né vincitori. In realtà sta perdendo l'umanità. Ecco, secondo me questo è il discorso. Poi la chiave di lettura di quello che sta succedendo è che siamo a un fine ciclo di un vecchio sistema di potere politico incentrato nello strapotere della superpotenza americana, che sta perdendo terreno ormai da molti anni, mentre invece sta guadagnando terreno la Cina. La Russia continua ad avere comunque una serie di attività strategiche anche dal punto di vista di militare, per cui in qualche modo diciamo che l'America non è più quella potenza di una volta, e ormai anche diverse statistiche parlano del fatto che il sorpasso con la Cina è previsto proprio in questi anni, non solo dal punto di vista economico, che forse è già così, ma anche dal punto di vista militare. Per cui è chiaro, per chi diciamo per quella parte di potere che non vuole mollare, perché ovviamente non tutti sono così, non si può generalizzare, ecco, quando si parla di America, ma si parla dei poteri forti, di coloro che fanno parte di un'elite, che stanno dietro tutta una serie di scelte, non il popolo, non altre persone che lottano per principi di libertà, quindi quella parte di America corrotta che vuole il potere e che sostanzialmente è il braccio armato di un potere costituito che ha in mano l'economia, ha in mano gran parte delle multinazionali esistenti a livello planetario, non vuole cedere il passo di fronte alla crescita dei paesi moderni come Cina, come India e non solo. Per cui in qualche maniera io penso che solo una guerra può consentire a queste persone, può consentire a chi vuole e chi è attaccato al potere di sperare di mantenere una leadership. Cioè, nei piani folli di questa insomma lucida follia, paradossalmente è la guerra che può in qualche modo permettere di mantenere un primato. Perlomeno questo io credo, è una mia opinione, sia il pensiero di questi personaggi, e che è un pensiero folle. E quindi questa, secondo me, è la spiegazione per cui si è voluto far esplodere la situazione in Ucraina, e quindi adesso c'è il rischio di una guerra globale, di una guerra atomica, di una guerra che non avrà né vinti e né vincitori. Ma sapete, quando uno poi perde il potere, quando uno è un fine ciclo, quando un impero, una potenza, come poi è successo all'impero romano, all'impero egizio e a tanti altri imperi del nostro passato, alla fine non si scende più a compromessi, si è disposti a commettere dei crimini atroci pur di non perdere quel pezzettino di potere che ti permette di avere i tuoi agi. È un po' quello che secondo me sta succedendo nel pianeta Terra oggi. Quindi diciamo che in qualche modo ecco che quello che sta accadendo in Europa, in Ucraina, ma secondo me poi in tanti piccole sfaccettature anche in tutto il mondo, è sostanzialmente un atto di guerra dove, attenzione, non c'è chi è buono e chi è cattivo, perché io non credo che né chi c'è dietro l'Ucraina, a mio avviso appunto poi alla fine gli Stati Uniti o una parte ovviamente degli Stati Uniti, né chi appunto c'è dietro a Putin, nessuno dei due saranno il salvatore dell'umanità, nessuno di queste due entità rappresentano dei salvatori. È un'illusione, la guerra è sempre guerra, la violenza è sempre violenza, le risposte alle problematiche della razza umana non verranno mai dalla violenza, non verranno mai dalla guerra, non verranno mai dal predominio, verranno invece da una riforma reale che incomincia e parte dal singolo individuo e poi può raggiungere il collettivo.
2: In conclusione, quello che purtroppo poi constatiamo è il futuro dei nostri figli, che non solo è raso al suolo oramai, ma è addirittura minato. Che futuro avranno? Pieno di radioattività, di bombe atomiche che esplodono, di conseguenze di esse? Cioè, veramente è da brivido. Un ultimo pensiero.
3: Sì, sì, il rischio massimo è esattamente questo, è che il futuro per i nostri figli sia proprio un futuro di un inverno nucleare di lunghissima durata.
1: Riprendiamo da studio, ringrazio Gaetano Pedullà. esperto del lavoro interiore, della scienza dello spirito, considerazioni che ci fanno davvero riflettere. E vorrei aggiungere che dobbiamo parlare assolutamente di pace, di scongiurare ogni forma di guerra, e dobbiamo farlo se non altro per i nostri figli, per il futuro dei nostri figli che oggi è minato.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: avvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Si parte ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Ci attende un nuovo appuntamento con il DJ Box. La valigetta del disc jockey che per 60 minuti vi terrà compagnia con la musica dance degli ultimi 50 anni. In pratica si parte dagli anni 70 e si arriva ai giorni nostri. Una canzone per ogni decennio, per farci ballare, per farci sognare, per farci riportare indietro nel tempo. Per noi che quegli anni li abbiamo vissuti in prima persona, i più giovani invece potranno scoprire, se vogliono, che cosa si ballava ai tempi di quando erano giovani i loro genitori e magari anche i loro nonni, perché no? Detto questo, io lascio spazio alla prima canzone di oggi.

abbiamo aperto il nostro spazio di oggi con questa frizzante Boogie Oogie Oogie. Il nostro appuntamento DJ Box, come sempre, viene aperto da un brano degli anni 70, ma il secondo è certamente uno degli anni 80. Sebbene l'originale di questo motivo risalisse agli anni 70, cantato da Rod Stewart. In questo caso lo ritroviamo riproposto dalla sex symbol numero 1 italiana di quegli anni, Sabrina Salerno. Do you think I'm sexy? Beh, lui lo poteva dire per gli uomini, lei certamente per le donne, no? Anche adesso che, insomma, è prossima ai 60, però ragazzi, rimane sempre... Ve la dico alla romana, nafata.

Dagli anni 80 di Sabrina Salerno, ragazzi, siamo passati agli anni 90, anche se insomma siamo proprio al limite qua, eh? I grandissimi 49ers, il loro primo album conteneva tutti i pezzi veramente belli, non ce n'era uno da scartare. È il grande, grandissimo Bortolotti con la sua Media Records. Gianfranco Bortolotti ha fatto ballare schiere di giovani con 49ers, Cappella, Anticappella, Sharada House Gang, Bliss Team, eccetera, eccetera. Anche Zappalà e DJ Professor sono stati lanciati dalla Media Records. Passiamo ora agli anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari. Adesso ci attendono due canzoni degli anni 2000, poi l'Afro Time e poi si riprende con la seconda cinquina di pezzi dagli anni 70 ai giorni nostri. Il tutto viene completato dal disco ballato in italiano. A proposito di pezzi italiani, ne abbiamo un altro. Dopo 49ers, dopo Sabrina, arriva anche quest'altro. Rudy J. Questa bella riproposizione di un pezzo dei Typical di fine anni 90. Follow your heart.

0: Quest'oggi a completare la prima parte del nostro DJ Box sono Merck & Cremond, ragazzi, li abbiamo ritrovati con questa We Don't Need No Money, è uno scioglilingua che per chi non è di lingua anglosassone, come sottoscritto, è veramente difficile da pronunciare. Ora, ragazzi, proseguiamo il nostro cammino. Tra la prima e la seconda parte troviamo l'Afrotime.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afrotime.
0: Proprio così, adesso abbiamo l'Afrotime e quest'oggi ospitiamo l'Ebreo, DJ and producer che negli anni 70 e 80 ha davvero dato molto al mondo della musica afro, sia lavorando nei locali dedicati a questo genere musicale che producendo anche ottima musica, proprio come questo pezzo che abbiamo in sottofondo e che adesso vi lasciamo ascoltare. Sicuramente gli amanti di questo genere musicale saranno ben lieti di ritrovare l'Ebreo e poter riassaporare questo suo prodotto. Poi, naturalmente, al termine di questo singolo ci attende di nuovo la seconda carrellata, la seconda cinquina di pezzi dance che ci fa ripartire dagli anni 70. Ah, dimenticavo, è un po' rovinato, per forza. È un vero vinile. Una chicca per questi periodi, dove tutto è in MP3, dove tutto è schiacciato, compresso, sicuramente perfetto dal punto di vista sonoro, però secondo me piuttosto appunto striminzito. Via!

Eccoci qua, ripiombati negli anni 70, tra i fratelli e le sorelle Canterini c'erano pure le famiglie come le Sisters Leitch, che quest'oggi abbiamo ritrovato con American Generation. Va bene, salutiamo gli anni 70 per questa volta, al prossimo giro li ritroveremo. Ora ci inoltriamo nel penultimo decennio del Novecento e qui c'è lo Zampino di Cattafesta, Crivellente e Farina, produttori di Radiorama che a loro volta hanno prodotto anche Ricky Maltese. Lo ritroviamo quest'oggi con Warrior.

Quest'oggi siamo andati a recuperare persino la mitica baracca Destroy di Stream System. Era il 1998, amici. Intanto stiamo incamminandoci verso la conclusione, ci attendono le due canzoni degli anni 2000, la prima delle quali è questa mitica del 2009 di Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ve la ricordate, vero? È impossibile averla rimossa.

0: E con i Clean Bandit, ragazzi, siamo arrivati anche al completamento della nostra seconda parte all'interno del DJ Box. Adesso abbiamo l'ultimo pezzo per quest'oggi. Il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Eccolo qua, il disco ballato in italiano di quest'oggi. Con noi c'è Mister Tullio De Piscopo con un suo pezzo lontanissimo nel tempo del 1988, Andamento Lento. Canzone che portò al Festival di Sanremo di quell'anno, ma che ballammo tutta l'estate.

0: E con l'andamento lento di Mr. Tullio De Piscopo, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist all'interno del DJ Box. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.
5: È lunedì 27 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cucciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler. In libreria da Utet.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di

0: De Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Let me tell you.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori. Dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.

Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report. In questo numero ci domandiamo se questa umanità vuole andare verso un mondo di pace o un mondo di guerra, cioè un mondo di morte. In questi ultimi tempi stiamo ascoltando sempre di più voci relative a venti di guerra e sempre meno si sente parlare di pace. Abbiamo voluto quindi fare alcune considerazioni con Gaetano Pedulà, esperto del lavoro interiore e della scienza dello spirito. Lo abbiamo intervistato presso le foibe di Trieste. Abbiamo scelto questo luogo perché è simbolo di quelle che sono le conseguenze delle guerre. Vediamo il nostro servizio.
3: Ci troviamo presso le foibe di Trieste, precisamente sopra Trieste a Basovizza, e qui con noi ritroviamo Gaetano Pedulà, ricercatore esperto in lavoro interiore nella scienza dello spirito. Ecco, io come prima domanda voglio chiederti che effetto ti fa a stare in questo momento, in questo luogo dove in una storia recente tenuta anche nascosta molte persone venivano brutalmente gettate in pozzi senza fine. Perché siamo arrivati a questo? Poi io mi domando, perché questa umanità si comporta così in un pianeta stupendo, che ci dà tutto senza chiedere in cambio nulla, acqua, frutta, cibo di qualsiasi tipo?
4: Salve Massimo, guarda, devo dirti che nel momento in cui sono venuto in questo luogo dove ha sofferto così tanta gente, dove sono accadute così tanti fatti atroci, non posso nasconderti che sento tristezza, sento una forte tristezza per quello che è successo, per le persone, per come l'essere umano è sceso così in basso, e quindi insomma ancora mi devo un attimo effettivamente adattare. Sì, purtroppo l'essere umano non si smentisce, questa umanità, sì è vero che ci sono delle persone volenterose, fortunatamente, che sono una microscopica minoranza, ma nella stragrande maggioranza l'essere umano è un essere predominante, un essere che vuole primeggiare, che vuole il potere, vuole avere il possesso delle cose, che si concentra su tutta una serie di attività che sono deleterie, distruttive. Sostanzialmente l'essere umano sta vivendo un delirio materialistico, egoistico, dove corre il serio, serissimo rischio di distruggere il pianeta dove vive, il suolo, il luogo, le persone, le culture, le tradizioni, tutto quello che fa parte del passato. In fondo è anche quello che è successo in questo luogo, no? Tentativo di distruggere delle radici culturali, creare delle vere e proprie stragi di intere famiglie, di interi luoghi. Però ecco, noi dobbiamo cercare di reagire a tutto questo stimolando la presa di coscienza delle persone, stimolando un modo di vivere più etico, più rispettoso, al di là dei conflitti, e comprendere che se vogliamo vivere bene tutti insieme dobbiamo condividere tutto, lavorare e affrontare le nostre ombre, i nostri spettri, di modo che noi stessi non ci trasformiamo in delle persone nocive a noi stessi, nocive alla società, all'ambiente, allo sviluppo, all'evoluzione della razza umana. E io credo in un futuro migliore, credo nella possibilità di poter creare un qualcosa di nuovo, di diverso, ma prima dobbiamo partire da noi stessi, perché noi abbiamo così tanti problemi, così tanti tratti della personalità, condizionamenti legati appunto al nostro passato, alla nostra cultura, al nostro bagaglio interiore, per cui se non lo affrontiamo non ce la possiamo fare, non possiamo essere delle persone realmente migliori, non riusciamo a essere etici pur volendolo, non ci riusciamo. E quindi non possiamo essere cittadini di una nuova società, perché se manca il cittadino manca tutto, quindi prima ci deve essere il singolo individuo. E io quindi credo in questo, credo che dobbiamo ripartire dalla costruzione del nuovo proprio da noi stessi.
3: Ecco, malgrado tutto quello che sia successo qui al confine con l'ex Jugoslavia, ma anche in Europa, insomma, ancora oggi si parla di guerra. Abbiamo venti di guerra internazionali e soprattutto noto una come dire, un buttar benzina sul fuoco, cioè di pace si parla pochissimo, ma si cerca sempre di fare una certa tifoseria per l'Ucraina. Ecco, quindi andare ad alimentare a prescindere chi ha torto ha ragione.
4: Ma nella guerra non c'ha nessuna ragione e nessuno ha torto. La guerra è sempre guerra, da qualunque angolazione la guardi. Non c'è una guerra giusta, neanche la guerra in ribellione o in contrasto a un'altra guerra. Per cui qui non ci sono né vinti né vincitori. In realtà sta perdendo l'umanità. Ecco, secondo me questo è il discorso. Poi la chiave di lettura di quello che sta succedendo è che siamo a un fine ciclo di un vecchio sistema di potere politico incentrato nello strapotere della superpotenza americana, che sta perdendo terreno ormai da molti anni, mentre invece sta guadagnando terreno la Cina. La Russia continua ad avere comunque una serie di attività strategiche anche dal punto di vista di militare, per cui in qualche modo diciamo che l'America non è più quella potenza di una volta, e ormai anche diverse statistiche parlano del fatto che il sorpasso con la Cina è previsto proprio in questi anni, non solo dal punto di vista economico, che forse è già così, ma anche dal punto di vista militare. Per cui è chiaro, per chi diciamo per quella parte di potere che non vuole mollare, perché ovviamente non tutti sono così, non si può generalizzare, ecco, quando si parla di America, ma si parla dei poteri forti, di coloro che fanno parte di un'elite, che stanno dietro tutta una serie di scelte, non il popolo, non altre persone che lottano per principi di libertà. Quindi quella parte di America corrotta, che vuole il potere e che sostanzialmente è il braccio armato di un potere costituito che ha in mano l'economia, ha in mano gran parte delle multinazionali esistenti a livello planetario, non vuole cedere il passo di fronte alla crescita dei paesi moderni come Cina, come India e non solo. Per cui in qualche maniera io penso che solo una guerra può consentire a queste persone, può consentire a chi vuole e chi è attaccato al potere di sperare di mantenere una leadership. Cioè nei piani folli di questa insomma lucida follia, paradossalmente è la guerra che può in qualche modo permettere di mantenere un primato. Perlomeno questo io credo, è una mia opinione, sia il pensiero di questi personaggi, e che è un pensiero folle. E quindi questa secondo me è la spiegazione per cui si è voluto far esplodere la situazione in Ucraina, e quindi adesso c'è il rischio di una guerra globale, di una guerra atomica, di una guerra che non avrà né vinti e né vincitori. Ma sapete, quando uno poi perde il potere, quando uno è un fine ciclo, quando un impero, una potenza, come poi è successo all'impero romano, all'impero egizio e a tanti altri imperi del nostro passato, alla fine non si scende più a compromessi, si è disposti a commettere dei crimini atroci pur di non perdere quel pezzettino di potere che ti permette di avere i tuoi agi. È un po' quello che secondo me sta succedendo nel pianeta Terra oggi. Quindi diciamo che in qualche modo ecco che quello che sta accadendo in Europa, in Ucraina, ma secondo me poi in tanti piccole sfaccettature anche in tutto il mondo, è sostanzialmente un atto di guerra dove, attenzione, non c'è chi è buono e chi è cattivo, perché io non credo che né chi c'è dietro l'Ucraina, a mio avviso appunto poi alla fine gli Stati Uniti o una parte ovviamente degli Stati Uniti, né chi appunto c'è dietro a Putin, nessuno dei due saranno il salvatore dell'umanità, nessuno di queste due entità rappresentano dei salvatori. È un'illusione, la guerra è sempre guerra, la violenza è sempre violenza, le risposte alle problematiche della razza umana non verranno mai dalla violenza, non verranno mai dalla guerra, non verranno mai dal predominio, verranno invece da una riforma reale che incomincia e parte dal singolo individuo e poi può raggiungere il collettivo.
3: In conclusione, quello che purtroppo poi constatiamo è il futuro dei nostri figli, che non solo è raso al suolo oramai, ma è addirittura minato. Che futuro avranno? Pieno di radioattività, di bombe atomiche che esplodono, di conseguenze di esse? Cioè, veramente è da brivido. Con un ultimo pensiero.
4: Sì, il rischio massimo è esattamente questo, è che il futuro per i nostri figli sia proprio un futuro di un inverno nucleare di lunghissima durata.
2: Riprendiamo da studio, ringrazio Gaetano Pedullà. esperto del lavoro interiore, della scienza dello spirito, considerazioni che ci fanno davvero riflettere. E vorrei aggiungere che dobbiamo parlare assolutamente di pace, di scongiurare ogni forma di guerra, e dobbiamo farlo se non altro per i nostri figli, per il futuro dei nostri figli che oggi è minato.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: l'altro.
1: Un grande classico. Finisci per indicare cos'è a caso sul foglio e speri che non ti portino qualcosa di immangiabile.
0: Ma nel 2026 questa scusa è passata ufficialmente di moda. Senza bisogno di portarsi dietro dizionari pesanti o imparare 10 lingue diverse.
1: E soprattutto senza dover essere esperti di tecnologia. La prima app salvavita che vi consigliamo è Google Traduttore, usata con la fotocamera.
0: Beh, aprite l'app, inquadrate il menu scritto in greco, arabo o giapponese e sullo schermo le scritte diventano istantaneamente in italiano.
1: Mantiene la stessa grafica della pagina, ma leggibile per noi. È perfetta per i menu, ma anche per le indicazioni della metropolitana o i cartelli nei musei.

0: seconda app ChatGPT o Google Gemini, attivando la modalità voce.
1: Premetti l'icona del microfono, parlate in italiano e l'app traduce a voce alta nella lingua locale, con una pronuncia impeccabile.
0: Poi la persona vi risponde nella sua lingua e la IA ascolta e vi traduce subito in cuffia cosa vi ha appena detto.
1: Praticamente un interprete personale sempre in tasca. E se andate in posti dove internet non prende, la terza chicca è l'app DeepL.
0: Sì, perché vi permette di scaricare i pacchetti della lingua direttamente sullo smartphone prima di partire. Così funziona perfettamente anche offline oppure anche senza campo. Sì, perché non utilizza effettivamente internet, ma è direttamente sul vostro smartphone. Ma ricapitoliamo i nostri tre strumenti per viaggiare tranquilli:
1: Google Traduttore con fotocamera per i menu, ChatGPT Voce per conversare a voce e DeepL quando non avete campo.
0: L'intelligenza artificiale oggi abbatte qualsiasi barriera linguistica e ci toglie la paura di non saper cosa dire.
1: Ma ricordiamoci sempre che il linguaggio più bello e universale quando si viaggia rimane la curiosità, la gentilezza e un bel sorriso.
0: Ma certo, usate la tecnologia per sentirvi sicuri, ma lasciatevi sempre sorprendere dalle persone che incontrate lungo la strada, specie quando fate un viaggio in un paese che non conoscete. Se poi avete un po' di tempo, utilizzate l'app Duolingo per imparare davvero una seconda lingua, che magari quello non guasta mai. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: quella che vi sparate tutti i giorni a tutto volume. Dai, everybody, when I say give me five, you say alright.
1: Give me five.
0: Alright. Yeah, boy. Oye, siete pronti? Dai, oh, siamo o non siamo un bel movimento? Uno, due, tre, casino! Adesso dobbiamo ballare, un pezzo dedicato a tutti i rappers, dedicato a tutti quelli che fanno rap.

It's the king of rap, yo! The rappers, da Jovanotti for president, baby, alright. Oh, questa invece è una telefonata, praticamente è una telefonata a una pischella. Chissà quante volte vi è capitato di telefonare a una pischella, no? Poi ci sono i vostri genitori che invece se la menano, allora voi dovete fare in modo che non se ne accorgano. È un bel casino, però poi insomma ne vale la pena. Hey you, I need you, I cannot sleep, I don't know what to do. I'm looking for a girl to spend my night making dirty things through the early light. When you wake up in the morning and you see I'm gonna check this out, cause you're not alone. I love you.

0: τηλέφωνα, τελείνα. Siamo, non siamo un bel movimento.
1: Sì.
0: Give it five. Yeah, oe, volevi sentire un disco? Vai, certo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Everybody in place, go, Jovanotti, go. Per l'amica che ci ha chiamato. Pronti per fare casino o no? Dai, everybody, uno, due, tre. Casino.

0: adesso io vado via, però ci sentiamo sempre qui su Radio DJ, ok? Per ascoltare Jovanotti for President, il mio album. O ce l'avete già? Jovanotti!
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati a bordo della nostra macchina del tempo. Siamo nell'anno 1998, io in quell'anno compivo 20 anni, mamma mia, benvenuti, bentrovati. Quanti anni, se c'eravate, quanti anni avevate nel 1998? Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati, se state ascoltando la versione Reloaded, benvenuti a voi che ci scegliete in onda, in diretta, ovunque, sempre. Dal 27 luglio al 2 agosto, rigorosamente in onda in diretta, abbiamo archiviato la grande esperienza del Coming and Song del Fuji. Posso dire Summer Festival, comunque, è stata una bellissima esperienza. Grazie veramente di cuore per tutto ciò di cui abbiamo vissuto e ci porteremo nel cuore. Ecco, amici radioascoltatori, ricarichiamo la macchina del tempo perché siamo assolutamente prontissimi a vivere l'anno 1998, dove c'era un giovanissimo Alex Britti, tra l'altro, che ci aveva da fare con la vasca, tutti nella vasca di Alex Britti, va bene? Ok. Fateci sapere che cosa combinavate in quell'anno lì, 1998. Questa è Tempo Zero Gold, la vita, la musica, la storia. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Se nel 98 poi, perché se nel 97, che ha preparato il terreno, il 98 è stato l'anno dell'esposizione definitiva della cultura tardo anni 90, tra ansie di fine millennio, canzoni iconiche dell'alba della rivoluzione digitale e della vita che, insomma, in un certo qual modo noi stiamo vivendo. Ecco, la seconda metà degli anni 90 è stata proprio questa. Benvenuti ragazzi, io c'ho 20 anni, mamma mia, va bene, ok. Grazie per i primi messaggi che stanno arrivando. Tutti dentro la vasca insieme ad Alex Britti. Eravamo nell'estate del 1998, a un passo dal giro di boa, al passo dal Millennium Bug, perché già si parlava che i computer Windows 95 avrebbero potuto avere dei bug, perché non avrebbero potuto riconoscere l'anno 00. Tanta paura, tanta voglia di vivere questo giro di boa. E noi incastonati in questo meraviglioso decennio degli anni 90. Benvenuti, la macchina del tempo è pronta. Siamo noi nell'estate e nella settimana del 27 luglio al 2 agosto 1997 in Syndication.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

anno 1998, in cui abbiamo iniziato a guardare il cielo con paura e meraviglia, accorgendoci che la fine del millennio non era poi così lontana, o un concetto lontano e astratto, ma un brivido e un brivido freddo sulla pelle. Ci siamo amati, ci siamo spogliati sulla soglia del tempo, consapevoli che stavamo ballando sull'orlo dell'epoca che non sarebbe mai più tornata, a un passo da un giro di boa che non

C'era una strana dipendenza nel 1998, un'urgenza del mondo in cui gli stravolgimenti sarebbero arrivati, come se sentissimo che il nuovo secolo ci avrebbe rubato il silenzio, quello digitale, digitando i ricordi come consapevoli che sarebbero cambiati per sempre. È stato l'ultimo rifugio delle anime autentiche, prima che il mondo diventasse una rete invisibile. La stessa rete che ci avrebbe catturati, la rete internet. 1998, un sogno di mezza estate, tempo zero gold, sulla tua antenna nazionale.

amarci in quell'anno ha avuto il sapore dolce e amaro di un addio prolungato. Il Novecento stava morendo. Intrappolati in quella transizione, ci aggrappavamo alla nostra fragilità, usando l'amore, sempre e comunque. Usando l'amore come unico scudo contro l'ignoto che stava avanzando. Un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, insieme.

il compianto immenso Alex Baroni. Tu o lei, sei tu o lei quello che voglio. La presentò, questo pezzo musicale venne presentato dallo stesso meraviglioso Alex Baroni. Tra l'altro lui, per tutti coloro che non lo sapessero, era un corista del coro appunto di Sanremo. Poi venne notato, c'era come sempre insomma lo zambino, possiamo dire, del grande Pippo Baudo. Morto, ci ha lasciati veramente troppo presto questo artista, come spesso viene detto, viene citato, insomma, non sono frasi fatte. Alex Baroni scopriremo nei prossimi anni, poi, con la nostra macchina del tempo, che al di là di questo grande successo ne sfornò veramente altri prima di lasciarci. E la grande iconica, tra l'altro, Giorgia ne dedicò, e visto che comunque era il suo compagno, ne dedicò veramente un capolavoro di canzone romanticissima, Amici Romantici, ecco, tanto per dire. Siete tutti a bordo della nostra macchina del tempo. Io in questo 1998 sì, avrei festeggiato i miei 20 anni, un pochino meglio dei 18, devo dire. Sì, beh, dai, francamente sì. Amici miei, benvenuti, bentrovati dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, a Roma a livello televisivo, noi al cinema nel 1998 di Skip Case e Armageddon, i due grandi capolavori, tanto per dire, perché i cieli hollywoodiani venivano minacciati da grandi tempeste e soprattutto da apocalisse. La colonna sonora di quest'ultimo, guidata dagli Aerosmith, tra l'altro, ecco, diventò l'inno romantico del 1998, che è stato anche l'inno di Salvate il soldato Ryan, tanto per dire. Nelle sale cinematografiche aveva rappresentato veramente la vita, la guerra più cruda e mastodontica di sempre, tra l'altro. The Truman Show nel 1998 dimostra che straordinario talento drammatico in un film profondo che anticipa l'ossessione globale per il reality show e la perdita totale della privacy. Il grande Lewinsky, il fratello con il grande, tra l'altro, genio Dragon, destinato a diventare uno dei più grandi personaggi di culto della storia del cinema. Passando poi alla musica pop, perché comunque sia dal 1998 le cose sarebbero iniziate un po' a cambiare un po' definitivamente, Il pop delle origini della grande musica è veramente un grande concetto di energia, di pura e grande debutto, che hanno segnato i grandi successi. Il ciclone, tra l'altro, ecco, Britney Spears, a fine anno esce Baby One More Love, con il video che divise ovviamente, beh, insomma, a livello culturale dai giovanissimi. Britney, risintetizzata, il pop mondiale è diventato un fenomeno globale. La rinascita di Cher nel 1998, il fenomeno Madonna. Cher domina le classifiche mondiali con Believe, che divenne anche la colonna sonora della compianta in un certo qual modo Omnitel. Sarebbe arrivata poi Megan Gale, adesso sbarcata a Iliad, è tutto intorno a te. Eravamo proprio nei grandi momenti di grande passaggio, snocciolando a livello veramente dell'uso del merchandising. Nello stesso anno Madonna pubblica il capolavoro elettronico Rainfall Hide. In Italia sulle frequenze radiofoniche nostrane risuonavano pezzi storici come Articolo 31, pubblicarono La fidanzata, Biagio Antonacci fa ballare con Iris, Iris tra le tue poesie, nasce lo storico veramente sodalizio tra Mina e Adriano Celentano che abbiamo appena ascoltato, e l'album The Record di Mina e Celentano. Questo è il 1998. Iris, tra le tue poesie c'è qualcosa che parla di me, ha fatto sognare, innamorare intere generazioni. Iris venne cantata, amata dalle adolescenti e non solo di quell'epoca. Iris, tra le tue poesie, tra l'altro era un album contenente grandi successi, semmai ce ne fosse bisogno.

L'album era Mi fai stare bene. Tanto per dire che uscì nel 1998 e in classifica negli album, tra l'altro, come disco di platino. Tanto per dire. Dimmi come, dimmi dove, dimmi come hai potuto ascoltare la mia vita prima di stare con me. Li vedo pronti dall'altra parte del video con i miei colleghi dell'emittente per farci prendere la nostra primissima pausa. Torneremo con Armageddon, tra l'altro, perché quella colonna sonora ha fatto innamorare i romantici, veramente.

0: Radio Domus Nova.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Il mio, il tuo sogno, nella macchina del tempo del 1998.

le prime chat ci avrebbero fatto battere il cuore in quel 1998. Sarebbero stati i primi albori, sarebbero stati i primi sapori. Sarebbe stato un universo nuovo, sconosciuto agli occhi di molti, nella vita di tanti. Perché la vita sarebbe cambiata per sempre. Se nel 1998 fosse una bella melodia, sarebbe un accordo minore, suonato su un pianoforte scordato. La fotografia di due sguardi che si promettono l'eternità, mentre tutto il resto e tutto intorno si prepara a cambiare pelle, ma a cambiarla per sempre.

visto e rivisto centinaia di volte. Se nel 1998 fossero esistiti i Real, il Titanic, uscito in Italia a gennaio di quell'anno, ci avrebbe trasportati in un'atmosfera profonda, perenne, in una vita che cambiò profondamente tutte le vite, tutte le promesse, tutta la voglia di esistere. Una storia, un sogno, perché l'amore non ha mai smesso di far battere i cuori per sempre nella vita.

Anno 1998, l'anno dei mondiali di Francia, 98, l'anno della Coppa della Vita, l'anno ancora estivo di Ricky Martin, l'anno dei mondiali 1998.

tutti, come faceva Kirigo, ale, sì, era la Coppa della Vida, era Francia 1998, i mondiali, ancora partecipavamo ai mondiali, incredibile, ma vero, questo era l'inno, era il live motive, era Ricky Martin, la Coppa della Vida. Tra l'altro di questo pezzo musicale si contano centinaia di remix e le versioni, c'era la versione originale, questa inglese, e poi la versione spagnola, anche quella comunque fece ballare proprio come questa, con delle sonorità leggermente differenti, perché comunque tra l'inglese e lo spagnolo mi insegnate che insomma, e poi ancora prima il Titanic che a gennaio di quell'anno fece innamorare, grazie alle mie amiche io andai a vederlo per ben 3 volte ai primi multisala, che poi molti chiusero e hanno chiuso durante, insomma, no, al di là della pandemia, ma proprio con le varie streaming, con i vari streaming, dalle mie parti hanno chiuso un sacco di cinema. Parliamo di quello di Chianciano, ecco, Piazza Italia, tra l'altro.

0: E Ricky Martin e la sua La Coppa della Vita. Dicevamo, io il Titanic ho avuto modo di veramente di impararlo quasi a memoria, grazie alle mie amiche, grazie veramente di cuore, Natasha, Sara, Laura, veramente. Però vabbè, bello, e non mi vergogno a dirlo che la prima lacrimuccia ci fu, perché comunque non è un film che ti lascia indifferente. Ti fidi di me, È vero che negli States usciva a settembre del 1997, ma noi nella macchina del tempo andiamo in Italia, voglio dire, scusatemi. Amici, nel 1997 il grande scandalo delle whisky, gli Stati Uniti e il mondo intero vengono travolti da questo dettaglio, diciamo, ecco, a livello della relazione di Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, praticamente avevano un monopolizzato le testate giornalistiche, le prime pagine, i telegiornali, erano i primi grandi scandali. Da lì si sarebbe capito che veramente il 2000 sarebbe arrivato di gran carriera. Ecco, anno 1998 è l'anno del tentato impeachment e del dibattito politico che si fa incredibilmente morboso. L'accordo del venerdì santo, il 10 aprile, viene firmato lo storico accordo di pace tra l'Irlanda del Nord, che mette fine a decenni di sanguinosi conflitti. E quindi insomma, in Italia invece Massimo D'Alema diventa presidente del Consiglio, guidato il primo governo della storia della Repubblica, quindi repubblicana, guidato da un ex esponente dell'ex Partito Comunista Italiano. Passando alla tecnologia, in quell'anno, 1998, nasce il gigante, senza ombra di dubbio, l'anno zero della nostra contemporaneità tecnologica, la fondazione di Google. Il 4 settembre Larry Page fondano ufficialmente Google. Ragazzi, cioè tra due anni mi compie mezzo decennio, mezzo millennio, mezzo secolo, avrebbe detto qualcuno della capanna. Mamma mia, Google, molti non sapevamo manco di che stavamo parlando, anche perché per navigare non avevi il BlackBerry, sarebbe arrivato poco dopo, però c'era il GSM, quindi insomma non parliamo di però compierà i suoi primi 30 anni Google tra due anni. Ecco, da un modesto garage nasceva Google in California. La ricerca sul web non sarebbe ovviamente più stata la stessa. Nasceva anche iMac nel 1998. Steve Jobs, da poco tornato alla Apple, presenta il computer con il retro in plastica colorata e trasparente, il celebre iMac Bondi Blu. E quindi è il computer che salva la Apple dal fallimento e ridefinisce il design concreto, anche perché Bill Gates, insomma, non era proprio una caramellina. Ecco, Bill Gates, Steve Jobs e Bill Gates si sono sempre un po' battagliati, ma Steve Jobs attraversò periodi che non si voleva lavare, aveva spaccato in due il mondo della sua mela, tra l'altro aveva messo uno contro l'altro, diciamo che come leader certe volte lasciava un po' a desiderare. Dall'altra parte c'era Windows 98, la Microsoft, che lancia il suo nuovo sistema operativo che appunto stabilisce l'accesso all'internet per la massa e introduce l'era del blog and play. Poi c'era lo sport, le imprese memorabili, il tour di Marco Pantani. Il pirata entra nella leggenda del ciclismo, compiendo un'impresa veramente epocale, vince nello stesso anno sia il Giro d'Italia che il Tour de France, una acchiappata veramente vincente. Dicevamo la Francia, appena ascoltata con la Coppa della Vita, la Francia mondiali di calcio che vengono vinti dai padroni di casa, trascinati da un immenso Zidane nella finale contro il Brasile. Zinedine Zidane, anche lui un altro veramente calmissimo, veramente sì. Siamo in questo anno 1998 meraviglioso, amici radioascoltatori. C'è Francesca che scrive: Simone, come li sa raccontare tu gli anni? Nessuno mai. Io in quell'anno mi sono fidanzata, c'è chi si è divorziato in quell'anno, c'è chi, come purtroppo accade spesso, ha perso genitori. Ho perso uno dei miei migliori amici nel 1998 in moto. Sì, beh, insomma, devo dire che poi ti portano anche ricordi abbastanza drammatici questi anni. È normale, siamo fatti di questi ricordi, siamo noi che vivendo. C'è Filippo che scrive: la mia prima comunione, ciao Filippo. Ecco, di anni ne sono passati 28, sei più entrato in chiesa oppure della prima comunione poi che hai fatto? Ecco, a proposito di prima comunione, c'è Don Ferdinando che scrive: io in quell'anno sono stato istituito sacerdote, un anno veramente meraviglioso, perché la mia vita è cambiata per sempre. Ecco, vedete, insomma, no, come poi nella vita le cose cambino per ognuno di noi. Ci prendiamo la nostra ultima pausa e quindi ringraziamo veramente i nostri tecnici della testata della nostra antenna nazionale. A tra pochissimo.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Il nostro sogno di mezz'estate è un sogno infinito.

Anno 1998, un anno di trionfi a livello cinematografico italiano. La vita è bella di Roberto Benigni ci avrebbe veramente fatto riflettere. Sebbene sia uscito nell'estate ultimissime settimane del 1997, il suo vero grande successo e boom fu appunto il travolgente successo nel 98. La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore, il successo tratto dal monologo del Novecento di Alessandro Baricco, magistralmente interpretato da Tim Roth. I cult cinematografici del 1998. Radio Freccia di Luciano Ligabue scoprì grandi attori. Con coraggio, un vero e proprio trionfo, con Stefano Accorsi, un giovanissimo Stefano Accorsi, che sarebbe diventato il grandissimo protagonista. Ecco fatto di Gabriele Muccino, il successo all'esordio alla regia. Il re del botteghino, Così è la vita, Aldo, Giovanni e Giacomo, il successo mai scontato. L'amico del cuore di Vincenzo Salemme, il grande successo e il debutto alla regia dello stesso Salemme. Sarebbe arrivato Gallo Cedrone, uno dei personaggi più iconici e cinici creato dal Verdone amato. La gabbianella e il gatto di Enzo Dalà, per i più piccoli, ma non solo. 1998, il tuo anno.

una compilation infinita del 1998, un altro anno magico incastonato tra presente e futuro e passato, prima del grande esordio del nuovo.

0: servirò.
1: Il potere più grande è quello di poter scrivere la storia e di avere il coraggio di guardarla in faccia. Quando si spengono i riflettori del tribunale in riferimento all'arresto di Augusto Pinette a Londra, quando il motore di ricerca avrebbe cambiato per sempre la nostra vita, chiama, non teme l'abisso, teme solo il momento in cui gli occhi dell'altro smetteranno di cercarli, il riflesso del cielo. Ci siamo sfiorati nell'ultimo respiro di un secolo stanco, promettendoci un'eternità che non apparteneva a nessuno e neanche a nessun calendario. La meraviglia non è scoprire un nuovo mondo, ma accorgersi che l'universo intero ha scelto di abitare nel palmo della mano. Nessuno si salva da solo su una spiaggia bagnata dal rosso. La memoria è un soldato che non riceve mai il congedo. Tratto da Salvate il soldato Ryan.

cinema italiano che fa la storia, che diventa amore, che diventa passione, che diventa storia e poi crea nuovi personaggi. Questo fu il 1998.

Eh sì, perché in quegli anni, anche nel 1998, noi sfornammo grandi successi, tutti italiani, proprio come questo.

Summer Live Tempo Zero Gold Competition, un sogno di mezza estate, 1998, sulla tua antenna nazionale.

prima di salutarci lasciamo accesa la macchina del tempo per la prossima settimana, perché in quel dì di Italia 1 l'anno successivo, d'estate, ci avrebbero fatto ballare, divertire Mimmo Merelli,

Lasciamo accesa la nostra meravigliosa macchina del tempo, perché la settimana prossima andremo all'anno prossimo. L'anno prossimo è 1999, quest'anno incastonato che ci avrebbe portato al Millennium Bug, che poi non c'è stato, tra l'altro. Però c'era paura, guardate se era veramente seminato il panico, perché ci sarà il Millennium Bug, le macchine non riconosceranno l'anno 00, e invece in realtà è andata bene. Beh, insomma, se è andata bene ditelo voi, io devo dire penso che sì, poteva andare peggio, poteva andare meglio, ma insomma. E proprio nell'estate prossima, lasciando accesa la nostra macchina del tempo, beh, e vi abbiamo anticipato che Mimmo Merelli venivano proprio da quella casa là, c'era anche DJ insomma Television con il loro talent che andava a scovare le varie e le grandi voci, ma soprattutto i grandi DJ, tanto per dire. Già lì i primi talent, i primi vagiti di Amici, lo scopriremo la settimana prossima, non presentato da Maria De Filippi. Erano gli anni nei quali partiva Amici, ma non quello che conosciamo noi. Partiva Amici nel lontano 1993, di cui abbiamo parlato, dove gli adolescenti si lamentavano dei genitori. Poi tra il 99 e il 2000 sarebbe arrivato il grande Marco Carta, tra l'altro, i primi, e scoprirono che Amici poteva diventare qualcosa di diverso. Poi sarebbe arrivato Grande Fratello, il grande cambio, il cambiamento epocale, storico, che piaccia oppure no, che ha svoltato la TV italiana e mondiale, diciamocelo. Ecco, 1999, quindi vi voglio belli a bordo la settimana prossima. Un abbraccio, buona settimana a voi sulla nostra antenna nazionale.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree e immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità

0: aromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler. In libreria da Utet.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Questa è... Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report. In questo numero ci domandiamo se questa umanità vuole andare verso un mondo di pace o un mondo di guerra, cioè un mondo di morte. In questi ultimi tempi stiamo ascoltando sempre di più voci relative a venti di guerra e sempre meno si sente parlare di pace. Abbiamo voluto quindi fare alcune considerazioni con Gaetano Pedulà, esperto del lavoro interiore e della scienza dello spirito. Lo abbiamo intervistato presso le foibe di Trieste. Abbiamo scelto questo luogo perché è simbolo di quelle che sono le conseguenze delle guerre. Vediamo il nostro servizio.
3: Ci troviamo presso le foibe di Trieste, precisamente sopra Trieste a Basovizza, e qui con noi ritroviamo Gaetano Pedulà, ricercatore esperto in lavoro interiore nella scienza dello spirito. Ecco, io come prima domanda voglio chiederti che effetto ti fa a stare in questo momento, in questo luogo dove in una storia recente, tenuta anche nascosta, molte persone venivano brutalmente gettate in pozzi senza fine. Perché siamo arrivati a questo? Poi io mi domando, perché questa umanità si comporta così in un pianeta stupendo, che ci dà tutto senza chiedere in cambio nulla, acqua, frutta, cibo di qualsiasi tipo.
4: Salve Massimo, guarda, devo dirti che nel momento in cui sono venuto in questo luogo dove ha sofferto così tanta gente, dove sono accadute così tanti fatti atroci, non posso nasconderti che sento tristezza, sento una forte tristezza per quello che è successo, per le persone, per come l'essere umano è sceso così in basso, e qui insomma ancora mi devo un attimo effettivamente adattare. Sì, purtroppo l'essere umano non si smentisce, questa umanità, sì è vero che ci sono delle persone volenterose, fortunatamente, che sono una microscopica minoranza, ma nella stragrande maggioranza l'essere umano è un essere predominante, un essere che vuole primeggiare, che vuole il potere, vuole avere il possesso delle cose, che si concentra su tutta una serie di attività che sono deleterie, distruttive. Sostanzialmente l'essere umano sta vivendo un delirio materialistico, egoistico, dove corre il serio, serissimo rischio di distruggere il pianeta dove vive, il suolo, il luogo, le persone, le culture, le tradizioni, tutto quello che fa parte del passato. In fondo è anche quello che è successo in questo luogo, no? Il tentativo di distruggere delle radici culturali, creare delle vere e proprie stragi di intere famiglie, di interi luoghi. Però ecco, noi dobbiamo cercare di reagire a tutto questo stimolando la presa di coscienza delle persone, stimolando un modo di vivere più etico, più rispettoso, al di là dei conflitti, e comprendere che se vogliamo vivere bene tutti insieme dobbiamo condividere tutto, lavorare e affrontare le nostre ombre, i nostri spettri, di modo che noi stessi non ci trasformiamo in delle persone nocive a noi stessi, nocive alla società, all'ambiente, allo sviluppo, all'evoluzione della razza umana. E io credo in un futuro migliore, credo nella possibilità di poter creare un qualcosa di nuovo, di diverso, ma prima dobbiamo partire da noi stessi, perché noi abbiamo così tanti problemi, così tanti tratti della personalità, condizionamenti legati appunto al nostro passato, alla nostra cultura, al nostro bagaglio interiore, per cui se non l'affrontiamo non ce la possiamo fare, non possiamo essere delle persone realmente migliori, non riusciamo a essere etici pur volendolo, non ci riusciamo. E quindi non possiamo essere cittadini di una nuova società, perché se manca il cittadino manca tutto, quindi prima ci deve essere il singolo individuo. E io quindi credo in questo, credo che dobbiamo ripartire dalla costruzione del nuovo proprio da noi stessi.
3: Ecco, malgrado tutto quello che sia successo qui al confine con l'ex Jugoslavia, ma anche in Europa, insomma, ancora oggi si parla di guerra, abbiamo venti di guerra internazionali e soprattutto noto una, come dire, un buttar benzina sul fuoco, cioè di pace si parla pochissimo, ma si cerca sempre di fare una certa tifoseria per l'Ucraina. Ecco, quindi andare ad alimentare a prescindere chi ha torto ha ragione.
4: Ma nella guerra non c'ha nessuna ragione e nessuno ha torto. La guerra è sempre guerra, da qualunque angolazione la guardi, non c'è una guerra giusta, neanche la guerra in ribellione o in contrasto a un'altra guerra. Per cui qui non ci sono né vinti né vincitori. In realtà sta perdendo l'umanità. Ecco, secondo me questo è il discorso. Poi la chiave di lettura di quello che sta succedendo è che siamo a un fine ciclo di un vecchio sistema di potere politico incentrato nello strapotere della superpotenza americana, che sta perdendo terreno ormai da molti anni, mentre invece sta guadagnando terreno la Cina. La Russia continua ad avere comunque una serie di attività strategiche anche dal punto di vista di militare, per cui in qualche modo diciamo che l'America non è più quella potenza di una volta, e ormai anche diverse statistiche parlano del fatto che il sorpasso con la Cina è previsto proprio in questi anni, non solo dal punto di vista economico, che forse è già così, ma anche dal punto di vista militare. Per cui è chiaro, per chi diciamo per quella parte di potere che non vuole mollare, perché ovviamente non tutti sono così, non si può generalizzare, ecco, quando si parla di America, ma si parla dei poteri forti, di coloro che fanno parte di un'elite, che stanno dietro tutta una serie di scelte, non il popolo, non altre persone che lottano per principi di libertà, quindi quella parte di America corrotta che vuole il potere e che sostanzialmente è il braccio armato di un potere costituito che ha in mano l'economia, ha in mano gran parte delle multinazionali esistenti a livello planetario, non vuole cedere il passo di fronte alla crescita dei paesi moderni come Cina, come India e non solo. Per cui in qualche maniera io penso che solo una guerra può consentire a queste persone, può consentire a chi vuole e chi è attaccato al potere di sperare di mantenere una leadership. Cioè nei piani folli di questa, insomma, lucida follia, paradossalmente è la guerra che può in qualche modo permettere di mantenere un primato. Perlomeno questo io credo, è una mia opinione, sia il pensiero di questi personaggi, che è un pensiero folle. E quindi questa secondo me è la spiegazione per cui si è voluto far esplodere la situazione in Ucraina, e quindi adesso c'è il rischio di una guerra globale, di una guerra atomica, di una guerra che non avrà né vinti né vincitori. Ma sapete, quando uno poi perde il potere, quando uno è un fine ciclo, quando un impero, una potenza, come poi è successo all'impero romano, all'impero egizio e a tanti altri imperi del nostro passato, alla fine non si scende più a compromessi, si è disposti a commettere dei crimini atroci pur di non perdere quel pezzettino di potere che ti permette di avere i tuoi agi. È un po' quello che secondo me sta succedendo nel pianeta Terra oggi. Quindi diciamo che in qualche modo ecco che quello che sta accadendo in Europa, in Ucraina, ma secondo me poi in tanti piccole sfaccettature anche in tutto il mondo, è sostanzialmente un atto di guerra dove, attenzione, non c'è chi è buono e chi è cattivo, perché io non credo che né chi c'è dietro l'Ucraina, a mio avviso appunto poi alla fine gli Stati Uniti o una parte ovviamente degli Stati Uniti, né chi appunto c'è dietro a Putin, nessuno dei due saranno il salvatore dell'umanità, nessuno di queste due entità rappresentano dei salvatori. È un'illusione, la guerra è sempre guerra, la violenza è sempre violenza, le risposte alle problematiche della razza umana non verranno mai dalla violenza, non verranno mai dalla guerra, non verranno mai dal predominio, verranno invece da una riforma reale che incomincia e parte dal singolo individuo e poi può raggiungere il collettivo.
3: In conclusione, quello che purtroppo poi constatiamo è il futuro dei nostri figli, che non solo è raso al suolo oramai, ma è addirittura minato. Che futuro avranno? pieno di radioattività, di bombe atomiche che esplodono, di conseguenze di esse. Cioè, veramente è da brivido. Con un ultimo pensiero.
4: Sì, sì, il rischio massimo è esattamente questo, è che il futuro per i nostri figli sia proprio un futuro di un inverno nucleare di lunghissima durata.
2: Riprendiamo da studio, ringrazio Gaetano Pedullà, esperto del lavoro interiore, della scienza dello spirito, considerazioni che ci fanno davvero riflettere, e vorrei aggiungere che dobbiamo parlare assolutamente di pace, di scongiurare ogni forma di guerra. E dobbiamo farlo se non altro per i nostri figli, per il futuro dei nostri figli, che oggi è minato.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: We're gonna skate to one song only.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: scemo, scemo.
1: Ah, a proposito, come dite scemo pure a Milano?
0: Dite scemo?
1: No, perché noi a Firenze
0: ci dice...
2: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
3: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 27 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali e sulle zone interne del sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Sulle zone interne settentrionali il tempo sarà più variabile, con qualche annuvolamento soprattutto durante la mattinata e schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Anche sui rilievi prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo la presenza di alcune nubi sparse nelle prime ore del giorno.

I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, risultando in graduale attenuazione nel corso della giornata. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno mossi. Tendenza dei prossimi giorni. La Sardegna resterà ai margini della perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del centro-nord Italia. Per alcuni giorni i venti di maestrale contribuiranno a contenere il caldo più intenso, mantenendo le temperature su valori più sopportabili. Verso la fine del mese è però atteso un nuovo e generale aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa. L'intensità e la durata di questa nuova fase calda dovranno essere valutate e approfondite con i prossimi aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il meteo.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: paese e fuori dall'Italia.
1: E di trovare il classico dilemma, come farsi capire senza gesticolare.
2: Sono pillole di AI.
0: Tensione pura al ristorante quando il menù è in una lingua incomprensibile e rischi di ordinare tutt'altro.
1: Un grande classico. Finisci per indicare cosa è a caso sul foglio e speri che non ti portino qualcosa di immangiabile.
0: Ma nel 2026 questa scusa è passata ufficialmente di moda, senza bisogno di portarsi dietro dizionari pesanti o imparare 10 lingue diverse.
1: E soprattutto senza dover essere esperti di tecnologia. La prima app salvavita che vi consigliamo è Google Traduttore, usata con la fotocamera.
0: Beh, aprite l'app, inquadrate il menu scritto in greco, arabo o giapponese e sullo schermo le scritte diventano istantaneamente in italiano.
1: Mantiene la stessa grafica della pagina, ma leggibile per noi. È perfetta per i menu, ma anche per le indicazioni della metropolitana o i cartelli nei musei.
0: Va bene, per leggere è fantastico, ma se invece dobbiamo proprio

0: ChatGPT o Google Gemini, attivando la modalità voce.
1: Premete l'icona del microfono, parlate in italiano e l'app traduce a voce alta nella lingua locale, con una pronuncia impeccabile.
0: Poi la persona vi risponde nella sua lingua e la IA ascolta e vi traduce subito in cuffia cosa vi ha appena detto.
1: Praticamente un interprete personale sempre in tasca. E se andate in posti dove internet non prende, la terza chicca è l'app DeepL.
0: Sì, perché vi permette di scaricare i pacchetti della lingua direttamente sullo smartphone prima di partire. Così funziona perfettamente anche offline oppure anche senza campo. Sì, perché non utilizza effettivamente internet, ma è direttamente sul vostro smartphone. Ma ricapitoliamo i nostri tre strumenti per viaggiare tranquilli:
1: Google Traduttore con fotocamera per i menu, ChatGPT voce per conversare a voce e DeepL quando non avete campo.
0: L'intelligenza artificiale oggi abbatte qualsiasi barriera linguistica e ci toglie la paura di non saper cosa dire.
1: Ma ricordiamoci sempre che il linguaggio più bello e universale quando si viaggia rimane la curiosità, la gentilezza e un bel sorriso.
0: Ma certo, usate la tecnologia per sentirvi sicuri, ma lasciatevi sempre sorprendere dalle persone che incontrate lungo la strada, specie quando fate un viaggio in un paese che non conoscete. Se poi avete un po' di tempo, utilizzate l'app Duolingo per imparare davvero una seconda lingua.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
2: State ascoltando Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
1: Con il peperoncino e un po' di saleta ti protegge la Madonna dell'ingoroneta.
4: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
1: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
2: Un programma di Patrizio Sigona.
1: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
5: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. E l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chilling Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione, che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chilling Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chilling Me Softly, ma the best of Chilling Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.

E siamo partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Chili Mi Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pettis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo, Don't Let Nothing Hold You Back, di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Style, Sunset Wipes, a Chill It Me Softly, Smooth Night.

nostra bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327 68

La regia di Roland Sams, i De Corsi Culture con Golden Hour Groove, una novità assoluta di Chill Me Softly, Smooth Night, come sempre una novità.

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Moonlight.
1: State ascoltando
2: Chilling Me Softly,
1: un programma di Patrizio Sigona.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Un ottimo album, questo ultimo di Hugh Grove, sassofonista americano. Ricordo il titolo The Phoenix, la Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, insomma, lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chill Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mark Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità, uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni, Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: al mio amico Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del tuo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These, giorni come questi, giorni come questi, ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo ovunque.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.

0: E voi cosa facevate nel 2005? Io non me lo ricordo. Cosa ho fatto nel 2005 non me lo ricordo affatto. Però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California presso gli studi della JH Sound a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside, e da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chilling Me Softly.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Pensate quante volte voi avete simulato di suonare la chitarra. Magari state ascoltando un brano musicale che vi appassiona, vi prende particolarmente e partite con la mano sinistra a fare delle svisate, come si dice in termine tecnico, su una improbabile tastiera e con la mano destra addirittura a cercare di fare gli arpeggi più raffinati. Eh sì, è così. Lo so perché mi succede anche a me, poi io sono bassista, per cui alla fine mi viene addirittura da fare il famoso giro di basso, anche se non lo conosco, ma ci provo, con tanto di picchiettata, slap. Ed era Pietro Di Mac, a proposito dei chitarristi, col suo nuovissimo New Bounce, una novità qui a Chilling Me Softly Smooth Night, come tutte le altre novità che vi porto tutte le settimane. Adesso, a proposito di novità, un signore da ascoltare. Non l'ascoltiamo spesso e volentieri, ma vale la pena. Lui si chiama Victor Kang Leap. E questa è la melodia del paradiso, Even

meraviglia del duo, quello che è il duo acustico, voce e chitarra. La voce è quella di Arpi Aalto e la chitarra è quella di Aram Wardanian. È in questa canzone che è stato un grande successo di Antonio Carlos Jobim, Wave. E dopo l'onda Wave, Fred Robertson ci riporta indietro negli anni. Ci porta ai Billy Preston con Nothing from Nothing. Ve la ricordate? 1974. Billy Preston con questa canzone invece reinterpretata da Fred Robertson a Chill Me Softly, Smooth Night con Patrizio Sigona.

Di Fred Robertson, che non era altro che un rifacimento di una canzone del 1974, ci ha riportato indietro in realtà negli anni, andando a riscoprire un Joe Sample della prima maniera, quando faceva parte dei Crusaders, con questo suo In All My Wildest Dreams.

0: Certe canzoni ti aprono proprio il percorso di un ricordo. A me improvvisamente mi è sembrato di essere tornato indietro di 50 e passa anni. Era 1974. Io ero allora fresco disc jockey, quindi avevo appena iniziato questa carriera. Da poco avevo iniziato a dire le stupidaggini attraverso un microfono radiofonico. E allora ancora ricordo, la radio si chiamava Radio Eurosound. Io proponevo un programma che era innovativo, tutte novità che arrivavano da tutto il mondo. Allora queste erano le novità che arrivavano da tutto il mondo: un po' di disco, un po' di funky, un po' di fusion. Ancora fusion non c'era, non si chiamava così, si chiamava disco funky. E appunto i Crusader erano tra i brani che prediligevo. E i ricordi sono passati tanti anni, 1974, tanti. Ma torniamo ai tempi d'oggi. Che hai da dirci? Lui si chiama Joseph Conrad. Dici qualcosa? Sì, di.
1: Non procrastinare.
0: È musica latina. Prepariamoci a muovere il bacino.

0: Josia Conrad, che è molto famoso nel suo paese, il Brasile, perché è un compositore, un cantante, un trombonista, avete sentito che suoni, ma soprattutto perché ha questo suo modo di interpretare il jazz moderno, una contemporary jazz fatta di tanti suoni, quelli latini, quelli del funk, quelli tipicamente jazzistici, tutto mischiato assieme. Questo è il suo ultimo album, si chiama Bocca, no trombone, e questo brano che abbiamo ascoltato è Bocca, Bocca numero zero, eh? Come si dice in brasileiro, Bocca numero zero, vabbè, sì, ciamperde. Vi ricordo che questa è Chili Mi Soffli e queste sono le novità.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.
0: Novità sulle novità, l'ultimo di Patrick Yandall, suo ultimissimo album, e questa è Center of Unity. A Chili Mi Soffli, Smooth Jazz.

0: C'è l'estate, sbocciano come fiori un po' ovunque, sui prati, tra le rocce, i festival jazz. Quest'estate ne abbiamo già proposti, vi ho interessato a diversi festival jazz organizzati da amici, da persone che conosco anche personalmente, e molti altri invece sono stati proposti ma non avevo minimamente nessun contatto. Però lo faccio per l'amore del jazz e quindi vi voglio informare anche di questo che sta per arrivare, che si tratta del Priverno Jazz Festival, che si terrà i primi di agosto. Però c'è il nostro amico Angelo De Nardis che viene a presentarcelo. Ciao Angelo!
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Priverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un cross over di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto sempre alle 22 con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
2: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
3: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: 327-68-52-592. Ripeto, 327-68-52-592. Ma perché vi do il numero del WhatsApp di Chillin' Me Softly Small Night? Perché, come sapete, il programma ha un suo numero proprietario di WhatsApp a cui potete mandare qualunque cosa. E per esempio il nostro caro Roberto, che ormai è diventato il consulente ufficiale di questo programma, perché è lui che mi propone sempre qualche novità, qualche chicca, qualche nuovo brano che nemmeno io conosco, come per esempio questo ultimo di Jets Old Outs che si chiama Conas Coffee. E a proposito di caffè, visto che abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora, se non di più, di trasmissione, forse anche un'ora, ce ne sarebbe bisogno. E quindi ce lo andiamo a prendere, ma prima di andare a prenderci un caffettino, andiamoci ad ascoltare l'ultimo singolo dei QDC, New Sensation, a Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.

A chi non è mai successo di dover in qualche modo rovinare, compromettere un rapporto d'amore? A me sempre, devo dire la verità, casomai il contrario è stato molto raro. Però diciamo che anche Marcel Anderson sta vivendo questa situazione. Allora, questo suo disco che risale a qualche anno fa, molto bello, ve l'ho voluto riproporre, Trusted Love Relationship, Marcel Anderson con Evan Taylor. Ma adesso Ultra Blue.

0: qualcosa che possa compromettere una relazione d'amore. Prima ne abbiamo parlato. Una cosa che compromette quasi sempre la relazione d'amore è l'estate. Eh sì, perché d'estate succede sempre qualcosa di strano. Chiamiamolo di strano. Sono gli Ultra Blu insieme a Gabriela Anderson e a Pete Balasco, che appunto ci vanno a raccontare di qualcosa che possa essere l'estate. Something Like Summer. Questo è il titolo di questo delizioso e molto estivo brano, eh? E quindi, certo, quanti ricorda i giovanili a proposito delle storie compromesse e l'estate. Quanti ricordi giovanili.
1: Jazz, the magic of music.
0: Eccolo il re della smooth jazz, della rhythm and blues, ma soprattutto del soul, Will Downs.

beautiful to me. So beautiful you are. Ma adesso non me la metto a cantare perché altrimenti oscurerei un pochino la voce di Will Dynam e non mi va di sottomettere alla mia bravura tale personaggio. Ma scherziamo, Will Downing, quello che racconta l'amore, l'amore estivo, l'amore invernale, l'amore, l'amore in generale, meglio di tutti noi. Beautiful to me, dall'album Emotion del 2003, sono andato a ripescarlo perché mi piaceva tantissimo e sono sicuro che anche a voi piace. Ma parliamo di amore con Big Poppy, questa è una novità, si chiama Love Out Destiny.

0: anche su
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Noise.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
3: Era il 1984 quando De Barge scrisse questa canzone, Who's Only Done Now, ripresa poi qualche anno dopo nel 1991 da questo signore, Dave Foster.

Io mi sa che il 327-68-52592, cioè il numero WhatsApp, non ve lo do più, perché mi avete subito scritto. È stato Enrico che mi ha detto: carinissimo, tu mi stai compromettendo non l'amore ma la curva glicemica, intesa come il programma di stasera. Soprattutto questi ultimi brani sono tipicamente molto romantici, molto così, no? E quindi inficiano sulla curva glicemica. In effetti Cilmi Soffri ha questo di scopo, cioè quello di tenervi tranquilli, rilassati. Il titolo lo dice, cioè Chilling Me Softly. Per i meno avvezzi alla lingua inglese, chill vuol dire appunto serenità, tranquillità, rilassatezza. Chilling Me Softly, riprendendo il grandissimo successo che fu di Roberta Fleck addirittura, è Chilling Me Softly, Chilling Me Softly with this song, eccetera, riprendendo quel tipo di nome venne dato alla canzone. Il nomignolo Chilling Me Softly Smooth Night proviene da quello, ma vuole indicare proprio questa tranquillità, questa serenità che io in qualche modo devo trasmettere a voi, che mi immagino essere con la cuffietta, belli rilassati, magari al mare, sdraiati su un lettino, oppure a casa, sul divano, o in montagna, sotto un albero, a rinfrescarvi la mente, il corpo e l'anima con questa musica. Siamo arrivati alla fine, andiamoci a godere l'ultimo brano per oggi. Sono i De La Soul Ange e questa è Elisse, una novità per Chilling Me Softly. Ci sentiamo dopo per i saluti, tanto godiamoci Elisse.

0: Della seconda stagione di Chilly Me Softly, per poi riprendere a settembre con la terza stagione. Nel frattempo, per il mese di agosto, vi ricordo che non siete abbandonati, ma Chilly Me Softly ci sarà sempre su questa radio, sempre nello stesso orario, con il meglio di Chilly Me Softly. Io vi selezionerò da tutte quelle che sono state le puntate e gli appuntamenti che abbiamo trascorso insieme da inizio anno fino ad oggi, quelle che secondo me sono stati i brani tratti più interessanti, più carini, più divertenti dei programmi che io ho condotto durante l'inverno, la primavera e anche ultimamente nell'estate 2026. Quindi l'appuntamento è con The Best of Chilly Me Softly a partire dalla prossima settimana e per tutto agosto. Noi ci risentiamo a settembre. Grazie, un bacio da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilly Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Non bruciare con il fuoco, non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
1: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: It's only a chosen few that do what we do.
1: Mamma, perché c'è scritto 50?
2: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
2: Amore, io stavo andando troppo veloce.
3: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che

0: cura di te.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Labyrinth, come in. Labyrinth, come in.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.